è la radio, kikaboo! Mira che amanecio! Sei pare qui, no? Sei wap, sei whisky, no? Che ti si nacca, sei te.